Non scoglio San Vizzaia, ma la vecchia della Vavosa subito di Sfasca Canzosa. Da sta manera non trova partita, canna de resta lo marito. Si è voglia di talluca, canna smot, non è da fa. Ora le cezze, fuori lo scorno, anime, core e faccio di corno. E ci se denno la sardella, se faccia

murata, de carrera da chi si esca, e ogni cosa la da gente. Poveriella, solo via e farfariella, vieta la casa, s'arma rasulo, si carrega.

de candame so già straquato e me manga molosciato, sicché datemi licenza, graziosa e bella udienza, finché sorchi una mezza de seie, con la